0: nacito, se no viene questa sito, da qui ho chito.
1: Super, super, super, super, super. Ho chito,

Dancing to the rhythm, electro is fine. It can get you moving on time. Electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Funkin' on time. Electro, make you feel fine. Open your mind, feeling from the inside. Heartbeat on time. Electro is the rhythm. Michael and James, they can get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on time. Electro is the new style. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b